0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mica te ne ronchi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a così sono fatto, io a roba mia tonga chi non lo può. E mo prima si mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione o sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 2 e 5 minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Roberto Murolo, Occhio Carragionate.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergelline.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha avuto, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco tu.

sulla testa sai fa tu. Parla figliolo che sta in chiusa rinta, volessa ma sapevo che

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: so pettenis. Una settimana ma faticas. O a fermas. Le dicis. Io non vi chiedo niente. Ma datemi un permesso. Vado un vas. Go a pettenis.
1: Portango roscia alle lusse. Portango a pettenis. Sta Luciano quando passa.

ma si cerca di parlare, che lo mi guarda storto e maggiasta. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potenessa, ma una settimana ma

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti valorì. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: ma sempre con strumento italiano.
1: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burrice ne canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva nobile e viva Colombo e viva Marconi!
2: Canzoni napoletane. Voglio a te.
3: Fausto Cigliano. Rosa Mieti Rose.

0: canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Accarezzami con sti mani vellutate. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te sotto sto cielo trapuntato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 3 e 7 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Mario Trevi. Paese mio.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tito Schipa, Napoli ca nun more.

0: Nino Taranto, la pansè.
1: Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali di sole, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marrò.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Franco Ricci. Santa Lucia.

la giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo ed è mio, che

Quante coppie innamorata fino a tarda in tale sta e chiacchiere esulisse sto cucchiere capiglio cuore mio per forastiera. Signori, che ne riuscite ribellizzi sta città? Signori, chi buffa fa e non si fa capace sto cucchiere si chiagna o cuore non è forastiera.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Giuseppe Laurentis, sette soldi Pocho Bue.
2: What the matter? Chi ha capito a te?
3: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
2: Crei, tu esci per gli ordini che tu fa per te, vai sa, vedi che sei così.
4: Che te caccia che tu m'arraggia, canna rinda che te legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci fanno

e giù mettono tasse e giù se vanno da umanità. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Se gli trovano la ciocca, a posto bene stanno a pigliare. E perché se poi non fa tarda, prima rammi che sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da morte che passa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, a una rita che te legge. Si passa a facciamo peggio, e dieci sorte ci fanno

la pulita sì. O bene va umandata e voi vigliate forse così. Per me a così facenza almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7 tieni più ciante su l'uria. E se no voi per un patarda preparatevi senza sorda. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fanno sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una leggia. Ti parlamo facimmo peggia e 10 sorde ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparatevi senza sorda. Non fa niente che a cui è stata pietà forse che fanno sta. Che ne cacci che tu carnaccia quanta volta che sei una leggia. Ti parlamo facimmo peggia e 10 sorde ci fanno papà.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Marzo. Nu poco chiove, nu poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, ridu solo con l'acqua. Ne uccelle freddogliuse, aspetta che esce il sole. Goppo terreno infuso, sospira nebbiolo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

un ridotto, il pasto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata? A salire.

tre anni o porto sempre ancora. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, musatore, non vi posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che è ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gino Becchi, Omar e Nariella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Mimì Ferrari, Ischia mia.

0: sera, ma scordare non lo voglio.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Ma son briacati i sol, ma son briacati i mar, e l'occhio, e sti figliolo, rivarchi di lambar, ma tremmana e parola, e voi sapete che ma son briacati i sol, ma son briacati ti.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Consigliali Ciardi, o mare e mergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina Iodice, Fresca Sposa.

0: Pina l'Amara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.
2: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa più.

0: sono giovane e fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, vo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa, perché?
0: Perché?
1: Perché?
0: Perché?
1: Perché? Perché? Perché andrinca d'entrare, mi è zomare, non scogli c'è sta, tutte venne a bevere a

0: capurà non è cosa.
1: A bocche, e mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa,

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Roberto Murolo, scomunicato.
2: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è traccia proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora a messa.

Chi stu cor è masti forcia, sempre in faccia a forgiatella, mina, umantece e martella. Tu nu cor, angatanà. Ma però, stu cor è tuost, è nacciare consistente. Ca martello e fuoco ardente non ci pon fatica. Sta canzone, ven a te, Catarina.

Ore. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi non può vendere. Caccia sta fendana, caccia sta roccia, s'ha incantato l'ombra a far male.

non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quella a me, ma cascia mi necessita, ho forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita, tra buonane mesi tu via. Non c'è il re capillo, non corne corallo, ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gattaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia malandarà. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglietà.

vaca, truanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che ti naporo vanno sparì, son Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Saggio a mettere tutte le lettere, ma scritto rosina mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crattola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella, O Sole Mio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 6 e 8 minuti.
1: Francesco Albanese non la pensa proprio più.

0: nuova compagnia canto popolare. Arumb de Scugnitz.
1: Vesti Arumb de Scugnitz.
2: Casa palla tutta lì.
1: Nuova dama mezza lì.
2: Casa pasqua di carì.
1: Sida mava se vorrì.
2: Sprita sana va se frì.
1: Nuova busta tu già qui.
2: Chiusa sprita di
1: papì. Come

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Tito Schipa.
2: Coran grata.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Chiappariello, guagliungiello picciurillo, non è una, ma son mille po' maissa sta città. E la mamma, mi sa tanto, perché stato dispiacere, chiagna sotto i filangieri.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Andrea Sannino, pigliete una pastiglia.

vitamine, glicerofosfato, bromotele, visionate di DTB, carbonato, barotac, semeline, cataplasma, semonino, una gustata, ferentina, mortadella, di panino, con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 7 e 7 minuti.
1: Francesco Albanese. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriele Vanorio torna su Rienta.

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a care. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente.

cuore, me puzzinando, io farò fuori.

Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

ma si taggia ma sammi e sa tanti cagà come a ricere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basso scuro, tu i tre sospiri.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Piscatori stumari pusillica, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sono lacrime per Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Singara.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 8 e 8 minuti.
1: Carme, tu solo non mi bast. C'è una vonna tre. Carme, i sunghi bonavast. Va content a tutte e tre.
2: Ora stanna primavera, metra sudo rindo cor, una smanie fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente giù. Carme, Carme, tu solo non mi basta, ma c'è una

ti non lo faccio apposta, e tu che stelli a sapè, corna, corna, ti tenga a capa tosti, tosti, tosti, come che. Per ogni uomo tre mogliere steva scritto in tuo giornale, ma una legge speciale pace a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre la donna in abbondanza.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutta per me.

voi, voi, dove non

città, non miliardari in basso di te, se non la mente vada a te. Tutti una sfogliatella di caflisse, di capisce, sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita.

0: sfogliatella di coplisse, di coplisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Sei una sfogliatella di coplisse, di coplisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Valentina Mastrangelo. Canzone marinara.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

Che te portai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre ora canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata. Ordinaia Nucefalo arrosto.

state le scelte che avevate. Io te sposaio, avvicinate a folla di variante, facevano un sacco di complimenti. Io te sposaio, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivato

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 9 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Aureliano Pertile, Num Scetà.

se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vrenna in la giacchetta, se mi volesse bene o mia Luisa, o quella la camisa.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.

0: Quanto dolce sono da dazzo, fino a poco vado ad arrivare.
1: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Enzo De Muro Lomanto. Avucchel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri. Uè, che femmina!

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

Qualcuno spera che ti abbraccia Napoli, tu la guardata sola. E vai tu basta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo te dice la voglio cantare. Qua faccia il numero con barca all'estero.

A Zoe che l'installuccio mi può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

La taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che desperezza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Piscatori stumari pusil, che ogni notte mi senti cantare. Piscatù, sti parole sull'acarma, per Maria, che lontane mi sta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasa.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Lina Sastri, napoletana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 10 e 6 minuti.
1: Giulietta Sacco. Napoli e su Rientra.

esausta, panaristo m'esausta. Mi tengo da questo rifer, a me mi piace le sue femmine da uomini. Quando vedo m'esausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, fatta e fatta, farà forza, tu lamenta la camisa. Quanto è bella signora forza, tu la

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza saranno stu

Come si bella! A cavallo sto cammello, con binocola a tracol, con turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava sto portus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan-

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Tammurriata Nera.

sagrera, non sagrera. È nata in un criatura, nira nire, e a mamma chiama a gire, sì signore.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

a cascaforte, a cascaforte mannara, a cascaforte, a cascaforte, a cascaforte mannara. Back to one and a cash.

c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una manichesicchia, una crasta le specchie, una corteccia di carta.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mamma, ma legge sta malinconia e sape che mi perde quest'amore. Mi fa una smorfia finta d'allegria e poi mi stringe forte in coppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai. O campo o moro, non ci lo dica mai. Addio, mia bella Napoli.

Pietro De Vico. Tutto è pronto?

grande, grande st'amore per te. Quando i te becca passa, ma sento tutto solo, dito cor, sarà che sì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 11 e 8 minuti.
1: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

sta. Ma portava un scarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che Sandillo si fermavano a guardare. Non appena andava a destra, salvo un maia, e io dicendo...

da loro, stamma dita, una bestia se da fina, che la forza può portà, ma sulla stuga non mi ora, da patano sorda di ella, a un bello muratiella, la giundite sospirà.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enrico Caruso, Manella mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Del Forno, Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, che la casino un po' da caggia fa. Voglio che stuocchio

stata mamazzetta chiagnere, fatta politica, ma io vero, non è vero, stato tornata a Napoli, ma

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Rapa da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, sperute, da vedere. Non trovo nulla di pace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno di parlare. Oi Maria, quante suon che aperte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 12:06.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Gianni Poggi, voce in Ot.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Abate, tutta per me.

Gabriella Ferri, cum facet mammata.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Cor Ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Elio Mauro, padrono do mar.

0: Sheil, è che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un poche luna per capire.
1: Cielo che nuvola stasera, pare come una s'innamora, ma la speranza.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gian Costello. Nessuno può sapere.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: che stia a rumbre scugni.
1: Aspettate, ma aspettate!
0: Casa balla tutto qui.
2: Oh, padrino, minorello!
0: Trova da mandizzo.
2: Oh, passivi ora attaccato.
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto bello battiroccio.
0: Trova gusto.

to see. Bella bambino carmine poppa, non mi posso faticare,

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da buffè. O Simone che priago, non volete pescare la bu, a rumene che lo va fai.
1: O matando a vira, inizia dalla scena, schitta, schitta, fila, panna, lo scavo.
0: Che si arrumbre scugnit.
2: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
3: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 13:06.
1: Renato Carosone, Giovanno Cachitarra.

0: Canzoni napoletane.
1: Guarda il mare com'è bello, ispira tanti sentimenti, come il tuo soave accento, che mi desto fa sognare. Dai giardini odor d'arancio, un profumo non va uguale per chi palpita d'amore.

0: buonanotte. Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Miranda Martino, innamorata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'acqua che la faccia luna.
2: Vorrei tu che carafone schiavona, vattenna tu sei la prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga.

0: si tu mi cerchi scuse e sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te mantiene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Armando Gil, Barcaramore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gilda Mignonette. O paese do sola.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata. Vega che mi ho rita. O che mi ho facito? Uè, chiama a Franco Sa.

0: Nino Taranto. Fatto fa la foto.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te cacciano ritratto.

0: Stavo papà una foto, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

A prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fare?

0: stavo papana conto, stavo papana conto, e amma fatella bambolezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma fatella papà, fotografia, una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Roberto Murolo. Anima e cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Ina la Mara. Tiempo bello.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ora, cor grata, ti pigliata la vita mia. Tutta è passata e non ci pienso più.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giacomo Rondinella. Pollacianella.

mattina e poi andammo sotto al balcone. Pronto i cani e sotto un dente tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

questo mi gamba sta famosella. E tamba sì, ma bolla pure sta Lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Silvana Martino, a Mulignana.

0: chiamo Margarita. Stiamo contento, dico a Navi che è po', non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a te

0: di moda.
1: Ma vorrei

Tup a tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Si di Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paravisa da cantà. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, sa fa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolil.

Una sera fui chiamato per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ma non la trovo mai sta serenata e va Margherita. Con sta chitarra qua tu mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 15 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
2: Maria Paris. Todonno piscatore.

sta voglia indovina tutti i pensieri che stanno in capacchieri. Viene un parente gran signore che ha nato poco amore e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere, non mi fa ridere che

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amore.

dell'amore, ma va di scorteggia, d'amore a tutto l'ore, da me.

lunga la signora per l'ambigualità. Un filetto d'oro mo faccio regala, tu lo ti facciamo, tutta gente andando qua, clericoli, morbisti,

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Tito Schipa. Anima e cuore.

chella là. Mo va ricenna che mo vola sa. Segreta che mo faccio sangamare. Segreta che mbazzisca e poi mi spara. Chella là. Non sa che piacere che mo fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 16 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
3: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindo gola, la speranza di tornare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Caruso, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Beniamino Gigli. Dici d'ingello voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

mia amata si chiuda, cinta cagna, e già che tu sei nata cantatora, vai canta.

e l'onda fa venire malinconia, e via Catanna, chi punganna voleva in compagnia, come cantanna, e si mettrà in

faccia della buona mamma, guardatela. E sì, chi sto qualcuno fosse amora, cagna con

0: Chiamo magari. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e po'. Non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Ah, tengo sì.

meglio con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuna. Io mo non sopportavo.

0: sera, punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, scendette mezzo grana e se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara, ma i moro.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Bruno Venturini. Quan tramonto sul

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 17 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

Vicky, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

dovrebbe essere felice, te ne moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. Te voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate. Bella.

sì, l'uva sì la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche poche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti, per quanto vuoi tu, e qua scusa da

l'ho t'ho preparato, a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che poche ci fa attaccare, e restiamo qui mostrati per 5 minuti, per quanto vuoi tu, e qualcosa da...

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fred Bongusto. Statto vicino a me.

amico Modugno. Tu sei una cosa grande.

bella zitta, o sta con loro quando se marita. No, stu vasce non è vasce, è una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in pagliaseggia, ma no.

0: mamma in pagliaseggia, m'hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglio è nato
1: a Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Viene Manzon, non masciata, fammi pazzi, insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.
3: Tu quando cante ti, parola tanto dolce, via canuto

0: c'è tu, che un dolce rommela.
1: E babbo, ma ciò dica papela.
0: No, un segreto tenghio con mare.
1: E perciò parlate chiaro, caggia pa, caggia piglia, che c'è voma.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 18:05. Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.
1: Bionda.

che steve rimar con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta denti e capilla, sa femmina bella.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata, perché tu vieni a dice se innamorata una canzone. Ma canta,

ma quando rosa attorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a giocambata.

ma fai sospirare, niente giardina la piana. Si tutta casa torna, l'amore a tornare. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, ma cavallo bar, ma sangue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vera Nandi, Mariuche Ortanzina.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

a chi la cacciurai che ti sposava, una casa d'affittaio in doppio quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è tutto lei, tutto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Emilia Veldes, Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Marzo. Nu poca chiova, nu poca stracqua. Torna a chiover, schiova, ridu solo con l'acqua. Ne uscella freddogliusa, aspetta che esci sole. Goppo terreno infuso, sospira nebbiola.
2: Marzo nu poca chiova, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

0: tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

0: sole come una volta sulle questo destino che mo vo accusi.
1: Maria Paris, a francese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Roberto Altamura, Umari Mergellina.

Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, ad un'occhiata, miezza una campagna, si mette a tagliare l'evere, spassandosi a cantare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio Parisi. Quando tramonto sul.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

Cantessone, Pandarelle e Processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel viavai ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Maronna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gilda Mignonette, femmina.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Pura stanna primavera, mettra suto rindo cor, una smanie fa l'amore, con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene e nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Rapida finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, spruta, Davide. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché torna speranna, e ci parla. Oi Maria, quante suon che perda per te.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 20 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Nino Delli e Desideri.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti, ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Roberto Murolo, Mare Verde.

Tu pierdu suon, goppi il giornalet. E mamma te minaccia, e tata te s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardannati in tu specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettella curta curta, o casoncella stretta e un ricciolillo in fronte.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napoletane.

Un'ena con vecchia nubriata, un canterino non sogna, e niente lotta quando sei puntata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luoghi tuoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno di

da piccirillo fu fatto a carezza, cresce a cerchi di salva di cura, da ogni malattia e fa vietta, se guarda notte pure di scura, se vai su venutiello coi compagni, vai a filo nascosto.

capricce no amor. Un po' ruba se fuoco ardente. Avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

capricci hanno p'amore, un po' nuva se può cardere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 21 e 6 minuti.
1: Nino Fiore, Cor Signor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Accarizzami, custi mana vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Strignami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentì sti dita d'indica pilla.

fai scordare tutta peccata, strigno ma un braccio a te. Sotto a

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: L'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa, siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

Mariella sotto a stu traina, canta purista, stavo a far l'amore. Che terre fuoco è questa e stu calore, capo vecchio un tenu va pa tampa. Un impunnito una pezzolla e mattita velo in

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

pericolo e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mani e femmina e fernute cammina. E a così ogni mattina mezza folle a strada stretta.

scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio cubisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovina.

Leggono come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina.

corso per tennis. Una settimana mi ha faticato. O a fermas. Le dicis, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, go a per tennis.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io sensi che non posso più campare. Asta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa.

0: Vanessa.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Franco Ricci, Camp e Muore.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio, O solo mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 22 e 5 minuti.
1: New Harlem. Usus

0: Mamma!
1: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Sergio Bruni, come si canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Avvocato si accosta più vicino e tutta strigna a me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.
2: Una voce, una chitarra o poche luna.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma e la faceva madre bella, bella non sa, ma sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, s

E il ragazzolaio a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, la padruccata domandava, via da

Tito Schipa, senza nisciuna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Napolo casa ne va.

Adichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 9 ottobre. Sono le ore 23:07.
1: Gilda Mignonette. Reginella.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Angela Luce, abbracciato con te.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi di no, lo che tu fa, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi.

0: Toretoro, ai vaya di no, ai vaya tia, panna femme na vuoti non lo piatto fa. Turituritoro, turituritoro, ai vaya di no, ai vaya tia, panna femme na vuoti non lo piatto fa.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Ti ricordi? Ti aspettavo di andare a chiesa con Gesù. Tu trasivi e io sospiravo. Sospiravo pure tu. Poi veniva, legge a legge, ti assettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già per te. Mi diceva, vita mia, prega, e dici appresso a me.
3: Ti ricordo, ti aspettavo di andare a chiesa con Gesù. Tu

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, giovunette vesti trezze gamba.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Alberto Berri. Non voglio fare sorgente.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tucherita Selassie, capo forza vuol forre, ma chi ha fa passalla, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forza tenia i. Vai che là, può parla senza servietà. Ah, che ci tiene di invece ravella, Selassie. Rida che pernescia Giacovella, Selassie. Tu insomma, chi è cosa bella bella,

di quando attorno a te non ti piglia mai per me. Schiavacca, Calialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'anza te, pesce a te, cosa sta vorre, ma l'Italia la che fa, porta loca civiltà. Dopo di si accusinella, dopo lì, l'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, ghiacciare tempo, rispetto, e non ti spezza, sta di ma governa, e roba che s'apprezza, e la sì, e tu con tanti stampo vuoi correre, fatti!
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Giacomo Rondinella, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Franco Ricci, Stille Napoli.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Che lo turza è mio marito, non so può più sopportare. La giacoso rovata.

tante tante che non so chi un meglio me. E che lire che brillando so tornato de tourne. A fortuna si è capito, goppe e tavola so.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre, è mezzanotte e 5 minuti.
1: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giovanni Assante torna su Rient.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Oreste De Bernardi, addio suon lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Arigliano, a tazzi.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Bruno Venturini, Anamanera.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso mocca, diriamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un sacco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai video passaggio, se ne andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu ha fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va,
2: canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
3: Tullio Pane, Roselle Maggi.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Franco Ricci, Nasiri Maggio.

Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 10 ottobre, è l'una, è 6 minuti.
1: Ezio Pinza.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Tito Schipa, Avucchè.

Io sono l'acquaiola e margellina, e sempre in tuo coro fu corda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, e anche tu la così, io mi non sento parola.

in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno tentato, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la vaffa. Poi il giovane piede, se non stai un puntato, viene a dare, ora che mai hanno pensato.

vengo fresca fresca che sta qua gelata e sta coppa fritata e ti dammo un marano non c'è messo è meglio l'orzata è meglio lo caffè io lo capisco qui vuoi da me e quando attorno a me è stato sangue e passione io dico se te mangiato lo limone né chi voleva acqua gelata. Vou fazer com tua, vou fazer a vida.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Omaruzzar.

0: Mimì Ferrari, Oh Yes.
1: Oh yes, oui, ja. Furastiera che si sparcata, chi sta navola, navola, na. Sul profumo e mandarina, chi sta carne mandarina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna gira.

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna, gira, gira.

0: caramba, tutto un mondo con la sua massa, la parola.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Rosetta Pampanini, O sola mia.